tinse l'alma di Bresciana, quella solempre rosa temprana. Avere cari fresco del rio, same palomas, tu casa rio, Guadalajara, Guadalajara, sapi sapore ti